ci suo mio fantastico bra. O mia anima. Me se vuoi andare mi piripipia. Papà, o mio papà, gambe.